a whaia ni a ni a unga I peo fulu. A te leo tinga in, I ta ua lau toa, ma ta I tūle nei, ma whaatino vāinga nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vāinga o le whale, I ta mamau mai lu āinga. Ia wha e sea vāinga whaunga I tangata ua whia mai āinga a toa. A whiwa ma te ngā le ulu politino, inu kwana au me te ngā malolo lei. Inu wai auri, ma sua whuala au sua malie. Te lele tangu mawhai whuala au aina mea mata, ma whuala au aina sua malie. Kufuru ma maali mai taimi uma. Nofo le leile fale ma tamu maa mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga o soi fua malolo ina mo se fautuanga le fua mai. Ai le isawi le fana mai. Ia tautua nā, awane e isawi le se pasi o se taamale lau pasese ina ne ia afia ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.